0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 2:04.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

ci vuole.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

to the beat. Come on. Clap your hands now. Come on.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 3 e 44 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 5 e 15 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
3: La solita strada, bianca come il sale,

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 6 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi.

0: la pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 7:11.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 32 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 15 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto.
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
2: Allora non posso perdermeli.
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Sei su Radio Super e si sente.
6: Sono le 8 e 34 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la giusta sintonia.
5: Sono le 9 e 4 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 9:54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Dove vai quando poi resti sola? Il ricordo, come sai, non consola. Quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Hai visto i saldi da Metalmark?
5: E come? Fino al 50% di sconto!
4: Su cosa?
5: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
4: Allora non posso perdermeli!
5: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
6: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
7: 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 10 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Per la tua pubblicità.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Bambino mio, che torni dalla scuola, vorrei giocare un poco insieme a te, ma questa sera non mi sento in vena. No, non è niente, chi lo sa perché. Per cena c'è bistecca e l'insalata, il tuo papà non sa farti di più, ma c'è un bel film alla televisione. Su, vieni che accendiamo la TV.
2: Signore e signori, buonasera. Tra pochi istanti andrà in onda.

0: Trasmettiamo ora Tribuna Sindacale, un incontro stampa con il rappresentante della FOI.
1: Il film è terminato, è mezzanotte. Come si è fatta fredda sta cucina. Su, vieni, andiamo a letto, tutti e due. Dobbiamo alzarci presto, domattina. Sul gas ti lascerò la colazione. Mi raccomando, attento a quel che fai. Le chiavi poi le lasci alla vicina. Domani sera ci vediamo qua.
0: Causa il protrarsi delle trasmissioni, il previsto è...

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 11 e 25 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

mi disse prendimi.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
8: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
7: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
8: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
9: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Oddio, Chianti, risotto e polenta, magari in questo momento dell'ora di pranzo di un luglio con temperature equatoriali. Vabbè, non lo so, a meno che non siate in un locale con l'aria condizionata, però insomma dai, abbiamo tutti voglia di piatti freddi, di roba fresca. Buon Giorgio, o meglio buongiorno, inizia anche oggi alle 12 e 4 minuti primi il Giorgio Conti Show, ovvero sia l'impossibile alla radio. Siamo in diretta dalla sala ovale del piccolo emirato di Polaveno e resteremo insieme sino alle ore 14. Sono tra l'altro appena stato a far visita al nostro sponsor, di cui parlerò più tardi, l'amico Nicola Palini, che mi ha rinfrescato con un vulcanico, cos'era, il capucioc. Non l'avevo mai assaggiato io, il cappuccino cioccolato, molto molto buono, solo che aveva 40 gradi e quindi sono qui bello caldo, bello carico. Grazie Nicola, mi ha regalato anche il blocco per gli appunti, le biro, l'acqua minerale, perché dici magari ti disidrati nel corso del programma e non riesci più a farmi la pubblicità, non si è mai detto. Di questa naturalmente grande azienda ne parleremo più in là, intanto grazie a Nicola Palini. Giorgio Conti Show cosa significa? Significa un po' di musica, magari alla ricerca anche di canzoni un po' particolari, ma soprattutto l'interagire con le vostre telefonate, che per me sono fondamentali, sono la linfa per una pianta, sono il metano, la benzina per una macchina. Io ci metto il motore, ma il pieno dovete farlo voi, perché lo sapete che più telefonate e più ci carichiamo e ci facciamo compagnia in questa grande famiglia. Allora, in diretta dal canale 787, per quanto riguarda il numero di telefono lo ricordo, 351 40 41 42 3. Lo ripeto, 351 40 41 42 3. Chiamarmi per fare semplicemente anche per salutarci, per augurarci una buona estate, e se poi invece avete voglia di raccontarmi qualcosa, la puntata di oggi verterà ancora sull'argomento che sta tirando un po' tutta la settimana. Parleremo ancora di pollai. Intanto musica, grazie, grazie, grazie, grazie, prego, prego, prego, prego, prego, grazie, grazie. Tranquilli, seduti, seduti, grazie, grazie. Troppo buoni, troppo buoni.
1: Per te che ancora notte già prepari il tuo caffè.

0: Sto qui e guai se me ne vado, pronto?
1: Ecco, resta lì, pronto, nessuno chiama.
0: Buongiorno.
1: Devo chiamare, allora ho detto, beh.
0: Posso dirti il miracolo che è successo stamattina? Mi hanno consegnato, finalmente, una cartolina. Sai che le cartoline non arrivavano mai? Non delle tue, ma poi ovviamente nella posta di Maria leggerò la cartolina, ma è arrivata anche la cartolina. Si stanno...
1: Ho capito.
0: Anche perché so che qui in posta hanno avuto un bel... Come posso dire? Li hanno un po' strigliati, ok?
1: Sì, sì.
0: Hanno detto vabbè che fa caldo anche per i postini, però cercate di, insomma, ecco, fare il vostro dovere, ecco.
1: Se arrivano almeno ecco. Una adesso, una dopo.
0: Esatto, piuttosto quello che non ce la fate a fare oggi, spostatelo a domani, ma non buttate in giro la posta a caso, ecco. Siamo in linea con la Carla dal Lago di Garda, con la Carla, perdona, con la Lucienne dal Lago di Garda. Qui adesso vi sto, siete talmente tante che vi confondo.
1: Ormai ne hai troppe.
0: Fai parte
1: allora,
0: del mio harem.
1: Salutarti.
0: Grazie.
1: Che sei il solito bell'uomo, bella persona, bel tesoro, non so più cosa dirti per farti i complimenti, però io ho le malinconie, non so, e non è primavera. Adesso.
0: No, esatto.
1: Mi vengono delle lacrime perché non so perché. E sì che stamattina c'è frescolino qui, si sta anche bene.
0: Beati voi.
1: Nonostante il sole che c'è.
0: Allora, io per queste due ore sarò la tua pastiglia antidepressiva.
1: Ecco, bravo, okay. bravo. Io ti ascolto sempre.
0: Lo so.
1: In fondo, ecco.
0: Allora.
1: Perché sei un tesoro, solo che non so che cosa, boh.
0: Ma capita a tutti, non c'è un motivo specifico, la malinconia non è che debba venire solo d'inverno, ti può venire anche in una calda giornata d'estate, ecco.
1: Non è primavera che magari uno...
0: Dici cambio stagioni, no.
1: Non lo so.
0: È la nostra testa che a volte va da sola dove vuole.
1: Purtroppo è così.
0: Dai.
1: Comunque ti saluto.
0: Sì, Serena, abbraccio. E gustati queste due ore con Giorgio Conti Show, va bene?
1: Ti abbraccio forte a stritolarti.
0: Grazie mille, un bacione al Lago di Garda. Ciao.
1: Ciao.

0: Grazie, sì, lo so, era bella, vi è piaciuta, basta. Allora, oggi abbiamo aperto con un tributo a uno dei più grandi cantautori della musica leggera italiana, anche lui ovviamente se n'è andato, ma ci ha lasciato dei capolavori veramente per quanto riguarda la musica. Però vi siete accorti che non era Lucio Battisti. Io da qualche mattinata a questa parte vi sto facendo ascoltare delle canzoni di Battisti non cantate da lui. Ma non perché sono un mago, ma semplicemente perché il 9 settembre del 2004, quindi 22 anni fa, a Roma hanno tenuto un concerto tributo a Lucio Battisti, dove sul palco si sono alternati vari cantanti, compresa Patti Pravo, Neffa e in questo caso Raff, che hanno ricantato le sue canzoni. Ne hanno fatto 100 copie di quella serata e io ovviamente me ne sono accaparrato una copia perché sono i famosi dischi rari. Ma a proposito di rarità, ulala ulala!
1: Messaggio promozionale.
0: È una cosa rara, preziosa, avere come sponsor ufficiale del programma un'azienda nazionale, oserei dire internazionale, perché i suoi prodotti escono anche dall'Italia. Sono appena stato da lui, è una persona gradevolissima, è una persona dal cuore grande e la stessa passione che mette nella sua azienda, nel suo lavoro, che è la cosa più importante ovviamente se si parla di GFP Rack, ma la stessa passione la mette anche nella cura dei suoi animali, c'è lì anche lui una mezza fattoria e ogni tanto ci piace trovarci la sera, noi gente di una volta, semplice, pure di cuore, a fare le nostre belle chiacchierate e parlare anche di animali. Anche oggi ovviamente apriremo il nostro pollaio, perché ormai l'argomento di turno sono polli, galline e dintorni, ma intanto vi parlo di GFP Rack, azienda che è specializzata nei componenti meccanici per l'elettronica. Nasce 50 anni fa, ma in 50 anni non solo non si è fermata, ma si è ampliata, si è aggiornata con continui investimenti al punto di renderla oggi una delle 5 più competitive sul suolo nazionale. Io ho sempre detto che sarebbe molto noioso da parte mia raccontarvi tutto quello che fanno, anche perché non vedreste niente. Il consiglio spassionato che vi do è quello di visitare il loro sito internet, dove innanzitutto trovate delle splendide immagini professionali dei vari reparti di lavorazione e poi trovate, a parte anche una bella intervista con Nicola, fatta da una giornalista Rai, molto seriosa, molto molto bella effettivamente. E poi soprattutto trovate, come posso dire, il catalogo, sì, dove potete vedere tutti i pezzi che vengono prodotti e che giornalmente escono dalla fabbrica per andare in tutta Italia e anche all'estero. Io dunque ringrazio per la grande professionalità questa azienda, ma soprattutto Nicola per la grande amicizia e la grande fiducia, perché credetemi, lui decise di sponsorizzare il programma ancora prima che io partissi. Questo per dirti che i veri amici li riconosci nel momento del bisogno e la sua compagnia è sempre una cosa splendida. Vi ricordo l'indirizzo GFP Rack, la trovate in via degli Artigiani 40 a Polaveno in provincia di Brescia, con telefono 030 84 453. E mi raccomando, Nicola, l'invito per la nostra grigliata come, quando e dove vuoi, ok? Grazie GFP Rack, grazie, grazie, grazie.
1: Messaggio promozionale.
0: No, questo tu adesso devi dirmi che il messaggio promozionale è finito, hai capito? No, tu mi hai messo di nuovo messaggio promozionale, devi mettermi quell'altra. Come quell'altra? Quell'altra? Oh.
1: Fine messaggio promozionale.
0: Vai! No, scusate, io ne volevo un'altra. Avevo fatto una promessa ieri e la mantengo. La devo mantenere, la posso mantenere, vi voglio far ballare. Vai!
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

L'avevo promessa ieri a Gianfranco, che era già contemplata in scaletta oggi, quindi io spero, Gianfranco, tu te la sia goduta tutta questa Rock Around the Clock, che è stato uno dei classici che ha fatto ballare tutto il mondo nella versione italiana, nella versione quella originale di Bill Haley. So che tu ami questa musica, ma penso che l'abbiano ballata un pochino tutti quanti. Su che cosa verte il discorso oggi? Io ho bisogno di capire una cosa. L'altro giorno si è aperto un pollaio sul fatto se esistessero o meno le galline femmine vergini o meno. Poi abbiamo capito, studiando e rivolgendoci naturalmente alla vostra conoscenza, che esistono ovviamente le uova di gallina vergine e nient'altro sono che le uova di gallina, di quelle galline ovaiole che crescono nelle gabbie e quindi non vengono gallate, e quindi se le aprite non c'è il puntino del pulcino. Ieri però una mia amica, la mia amica Ersilia, mi ha detto che ha anche delle oche. E allora la mia domanda è questa: ma per le oche è la stessa cosa? Cioè, esiste un oco maschio? Oppure ci sono anche lì le oche ovaiole che vengono tenute solo per fare le uova? Qualcuno competente in materia mi sciolga questo dilemma e mi dica se esiste l'oco maschio e al limite da che cosa differisce dall'oca femmina. Ci tengo, fatemelo sapere al 351 40 41 42 3. Grazie per la vostra generosa collaborazione, ok?

0: Il ragazzo di Munghidoro con la sua bella Belinda, portiamo un po' di così leggerezza in questa versione estiva del Giorgio Conti Show. E no, mi stavo chiedendo se appunto nelle oche esiste anche loco che le occhizza, non lo so, fatemelo sapere, anche perché io quando non ci vedo chiaro voglio vederci bene, e allora io la soluzione ce l'ho. E come che ce l'ho? Ce l'avete anche voi?
1: Messaggio promozionale:
0: se vuoi vederci veramente chiaro nella vita, allora devi avere degli occhiali perfetti, e gli occhiali perfetti li ha solo Ottica Zanetti. Nei suoi due punti vendita, uno a Cazzago San Martino in via Duomo 49 con telefono 030 72 54 085 e l'altro invece a Iseo, proprio in riva al lago, con ampio parcheggio, con telefono 030 98 22 020. Nel caso tra l'altro del negozio di Iseo, vi ricordo l'apertura anche nella giornata di domenica, per cui adesso che si allarga la stagione fate un salto, anche solo per un controllo della vista. Io mi rivolgo ai tanti che dicono se la prenoti all'ospedale ci vogliono 6 mesi, ma che voi passate direttamente da Zanetti, chiedete di farvi controllare la vista e lì attraverso un macchinario molto sofisticato viene fatto il test visivo computer che mette alla luce quelle che sono le eventuali problematiche del vostro occhio. Però ovviamente dopo le problematiche Zanetti, che è un ottico specializzato, anzi da 60 anni c'è questo marchio, questa famiglia, vi fornirà anche le soluzioni alternative per risolvere il vostro problema. Importante, ripeto, le lenti devono essere lenti importanti, lenti che sanno fare il loro lavoro e non fondi di bottiglia che sono quelli che comprate magari sulla spiaggia, eccetera, eccetera. E poi ripeto, prevenzione. Usiamo la prevenzione per un sacco di parti del nostro corpo, ci dimentichiamo magari di farla per i nostri occhi, che sono una cosa veramente importante. Occhiali da vista, lenti a contatto, occhiali da sole, sconti dal 20 al 50% per questo mese sugli occhiali da sole, perché anche qui è importante che l'occhiale da sole abbia il filtro che respinge i raggi ultravioletti, i raggi UVA, così chiamati, perché sono veramente dannosi per l'occhio. E presentandovi a nome di Radio Super, per voi è garantito un trattamento di favore. Per cui se volete degli occhiali perfetti, ebbene, c'è un solo nome, anzi due, perché i negozi sono due, Ottica Zanetti. Peraltro io oggi pomeriggio porto il mio carrozziere a far vedere gli occhi, perché gli danno fastidio, proprio giù a Iseo, e quindi scambieremo due parole con l'amico Walter.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Stand by me, pronto.
1: Sei l'uomo per me, fatto apposta per me. Buongiorno.
0: Oddio, abbiamo la mina in persona. Buongiorno. Come stai? Ti ho chiamato in causa stamattina, mi servi.
1: Mamma.
0: Mi servi. Tu ieri mi hai detto che hai anche le oche?
1: No, le ho avute, no.
0: Ah,
1: no,
0: però le hai avute.
1: Sì.
0: Ecco,
1: anche le anatre. Fermati,
0: io sono ignorante in materia. L'altro giorno ho scoperto che c'erano le uova di gallina femmina vergine, perché sono quelle non gallate, perché sono le ovaiole. Mi chiedo, nelle oche, per fare le uova, devono essere ocate?
1: Ma io questo non lo so.
0: Cioè,
1: credo che lo facciano anche se manca l'oc. Ecco, però se è l'oc, nasce uchi, perché sennò in asmia.
0: Ascolta, ma quindi esiste...
1: Però non so se fanno le... Cioè, veramente, perché io avevo maschio e femmina.
0: Ecco, quindi esiste l'oco maschio?
1: Certo.
0: Ah, ecco, lo distingui da che cosa? Da un'oca femmina?
1: Oh, questo non lo so.
0: Oh. Bella domanda.
1: Guarda, veramente, dico la verità, per esempio, anche con... Quando si parla anche dei galli, però su certe cose non sono esperta assolutamente, vivo così nel mio piccolo, ma sono nell'ignoranza al 120%. Niente, ma però anche con le galline, pensa,
0: sì.
1: Ci sono, io non l'ho mai fatto assolutamente, quando si mangia il cappone a Natale,
0: sì.
1: Praticamente sono galli che vengono castrati piccolini, no? Vengono tolte queste loro funzionalità.
0: Sì.
1: E diventa cappone, allora possono vivere anche con le galline senza nessuna fecondazione.
0: Perché sono diventati sterili praticamente.
1: Ecco.
0: E un'altra cosa.
1: E la gallina continua a fare le uova, né più né meno.
0: Il pollo è l'uomo della gallina, no?
1: Scusa?
0: Il pollo e la gallina non sono le stesse cose?
1: Poi diciamo che nasce il pulcino.
0: Mm?
1: Pollo, poi dipende, pollo maschio, pollo femmina, per pollastra o pollo, però dico pulcino, poi diventa pollo e poi che è quello poi che si fa alla griglia, poi inizia a fare l'uovo, allora ecco che è gallina.
0: Perfetto, ci hai erudito anche questa mattina nella nostra fattoria e nel nostro pollaio.
1: Sono una vecchia gallina. Ma non faccio neanche il brodo più buono. La cosa che mi spiace è che con la pelle dura, che essendo vecchia, le zanzare mi pungono né più né meno, porca miseria.
0: E anche con me cenano e fanno merenda quando mi trovano.
1: Dico, ma la pelle dura che ho, come fanno a pungermi?
0: Lo so, ma sono tremende.
1: Ma pungono anche gli animali.
0: Allora, mentre ti ho in linea, rispondo a Silvia che fa un po' la saputella, che mi dice non esiste la parola oco. Lo so anch'io, ho studiato Silvia, forse no. Magari anche un po' più di te. Era una battuta, si chiama oca maschio, ok? Ma siccome qui le mie ascoltatrici sono fiscali, lo so anch'io, era una battuta, lo so che non esiste la parola oco,
1: certo.
0: Oserei dirle oca.
1: Ma però... comunque, guarda che noi parlando il dialetto, io ricordo anche quando c'erano diciamo, la mia famiglia, quelli di mio papà che gestivano questa cosa, avevano i pavoni e tanti altri animali, e lui diceva loc, ecco, loc era il maschio,
0: loc e loca, certo.
1: In dialetto si dava proprio
0: del loco,
1: nome maschile, ecco, loc.
0: Ecco. Quindi ciapa a te, e quindi una volta loco si usava, perfetto. Ersilia, grazie che vieni sempre mia salvezza.
1: Maschio, femmina, no, guarda che io accetto, io chiedo scusa se sono ignorante proprio veramente tanto, parlo del mio piccolo, ecco, nel mio piccolo.
0: Certo.
1: Ma lo faccio veramente con... ho avuto un grande dispiacere questa settimana riguardo alle galline, perché una gallina che covava, mandato delle uova piccole,
0: sì.
1: Proprio non so che razza sono, ma dovresti vedere i pulcini, sono una nocciola. Praticamente questa gallina, dovevano nascere l'8 e il 9 di questo mese,
0: sì.
1: Vado e trovo il pulcino, la testa massacrata, uscivano le cervelline proprio.
0: Madonna mia.
1: Niente, allora ho detto ma chissà, dicono che quando gli animali hanno, magari nasce un pulcino oppure un coniglietto o quello che è, che vedono che non è normale, la mamma lo uccide.
0: Beh, certo, ecco. certo.
1: Sarà per quello? Ma. Allora poi forse sarà che ha sotto troppe uova. Allora con un mescolo, perché altrimenti le tabecco, no? Sono andata dentro, ho tolto 5 uova. L'ho messo sotto una gollina che covava, ma non aveva sotto niente. Okay. Venivano tolte le uova, ma covava.
0: Okay.
1: Metto queste 5 uova, la chiudo in una gabbietta. Al mattino mi alzo, sono nati 5 pulcini meravigliosi.
0: Ma che bello, ma che bello, ma che bello.
1: Vado dall'altra che aveva le uova, trovo altri 2 pulcini morti.
0: Davvero?
1: 2 pulcini morti. La alzo con un bacchetto, così la alzo, non sono entrata con le mani.
0: Certo.
1: Vedo che un pulcino sta uscendo, proprio la testina sta uscendo dal guscio, e lei con tutta la, ma guarda, la cattiveria, proprio le ha massacrato la testina. Mamma, ho preso la
0: gallina. Ma le uccideva proprio lei?
1: Lei, proprio lei. Proprio lei. Io ho pensato, ho chiesto anche alle persone che conosco, che hanno, sai, questa. Ho detto, ma come mai mi succede questa cosa in tanti anni? Ho 80 anni, mai visto una cosa del genere, mai. Ma ha detto, pensa, come tu stai dicendo, le anatre, no, maschio, femmina, così stavano covando, hanno rotto tutte le uova, hanno massacrato, c'erano dentro proprio i piccolini, hanno massacrato. Sì, è stato il caldo, sarà il caldo. Sarà qualcosa?
0: Allora, visto che il caldo dà la testa anche agli uomini,
1: può darsi.
0: Qui anziché femminicidio abbiamo un pulcinicidio. Vabbè, comunque...
1: Io mi sono dilungata troppo e mi vergogno.
0: No, però ti ho chiesto io l'intervento, volevo essere edotto su cose che io purtroppo, essendo cresciuto a Lugano, la prima gallina vera l'ho vista a 14 anni, quando sono venuto a Rovato, ecco. Quindi mi manca il lato agreste.
1: Avevo 5 anni con un gallo, con la moto di uno zio, Gilera. Ecco, io tengo in mano questo gallo, lo tengo per il collo, un gallo bello grosso, avevo 5 anni. No, sono nata in mezzo a questo.
0: Certo.
1: Però mai visto una cosa, un massacro così non l'ho mai visto.
0: Però vedi che ognuno di noi ha un bagaglio culturale che fa parte delle proprie tradizioni. Non esiste quello più ignorante, quello più... No. Ognuno ha come bagaglio il territorio dove è nato e quello che ha vissuto. E quindi... Io mi ritengo ignorante in base alla materia che stiamo trattando, perché proprio ignoro. Dopo invece ci sono gli ignoranti totali che sono proprio ignoranti, ecco, va bene.
1: Certo.
0: Cara la mia Ersilia, la mia salvatrice, grazie di averci aperto anche oggi il tuo pollaio e ti auguro una buona giornata.
1: Ma anche a tutti voi, voglio a tutti un bene dell'anima, tu poi sei il nostro, guarda, non ho un termine per dire.
0: Meglio, perché io non ho intenzione di avere...
1: Non deve mai mancare.
0: Ecco, io non voglio la parola termine, io non giungerò mai al termine, ok?
1: il mio bastone della vecchiaia.
0: Esatto, un bastone grande. Grazie. Ciao Ersilia.
1: Grazie, ciao. Un bastone, grazie. Ciao.

0: E andiamo avanti con la prossima gallina. Scusate, con la prossima telefonata.
1: Ciao Giorgio, qui a quanto pare gallina e uova è l'argomento di tutti i giorni.
0: Oramai abbiamo scatenato un pollaio.
1: Oramai è così, allora, già che ci siamo, ti dirò di più: che le mie galline andavano sul fienile a fare il nido, sul fieno a fare le uova. E io con la scala Pioli andavo sul fienile a raccogliere le uova. E un giorno si è rotto un piolo che era marcio e avevo 5 uova nel grembiule, ho fatto la frittata, sono caduta dalla scala.
0: Aia, però comunque le uova anche strapazzate.
1: Si sono rotte, la mia mamma, oddio, domani le fanno ancora, dai mamma, è importante che non mi sono fatta male.
0: Scusa. Allora Carla, altra domanda da ignorante a livello agricolo, una gallina fa solo un uovo al giorno o può farne di più?
1: No, uno
0: al giorno.
1: È di grazia che lo faccia tutti i giorni, perché ci sono delle lazzarone che non fanno niente.
0: Sarà la famosa gallina stitica.
1: può darsi. L'uovo allora in casa di campagna era l'uovo e salamino, perché si uccideva il maiale in casa.
0: Certo.
1: E erano le cose... Giorgio, mezzo uovo in tempo di guerra, io e mia sorella litigavamo chi aveva la metà più grande e chi aveva la metà più piccola. Mamma, ma l'ho tagliato bene, dai. Lo schiacciavamo con la forchetta, ci mettevamo su un po' di olio e pucevamo la polenta su.
0: Erano i nostri...
1: adesso, non ci credono se lo dici adesso.
0: No, però noi ci crediamo, perché noi sappiamo che tu sei la nostra... pagina storica, ok, che esisti e che racconti queste cose all'età di

0: per distrarmi un po', guarda. Ho magone che non ti so dire. Mi vedo andarsene tutti. Io sono la prima che è nata di tutti i cugini.
1: Ma perché secondo me quello là sopra sapeva che il 2 marzo del 2026 nasceva Giorgio Conti Show e aveva bisogno di te. E finché io avrò bisogno di te, tu non te ne vai, mi spiace.
0: Grazie Giorgio, sei molto gentile.
1: Non ti lascio andare. Quando stai per andare, ti prendo per la pelle del sedere e ti tiro giù.
0: Ti voglio bene, guarda.
1: Anch'io tanto.
0: Peccato che non si sa mai, però, che non ho ancora potuto stringerti la mano proprio, guarda.
1: Ma ce la stringeremo, vedrai, assolutamente.
0: Sono le montagne stanno ferme, Giorgio.
1: Ah, è vero.
0: Vero, non si sa mai, insomma. Ecco. Ti ringrazio, mi hai lasciato chiacchierare, mi sono sfogata un po', adesso magari faccio una caragnatina, però...
1: E via, ma tutto ci sta.
0: La mia Giordana che ce l'annuncio oggi sul giornale, è proprio una cosa fresca. Comunque...
1: Ecco, siccome
0: io sono una donna di fede e la seguo domani con le preghiere, e per me è già un conforto, so che le preghiere vanno dove le mando.
1: Esatto.
0: Perché io ho molta fiducia nella Madonnina che non mi lascia sola, non mi sento sola, e quando acquisto qualcosa che mi aiuta la ringrazio. Grazie Maria. E insomma, qualcuno riderà, ma io sono fatta così.
1: No, tranquilla, anzi ti dirò di più. La canzone che sta andando e che adesso riprendiamo è Stand By Me, la versione originale, che rifece in italiano Adriano Celentano e diventò Pregherò. Noi la dedichiamo
0: grazie,
1: ovviamente
0: Giorgio,
1: a questa tua okay.
0: Ti ascolto con tutto il cuore, ti saluto, ci sentiamo domani.
1: Un bacione grande. Ciao.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Bella, bella, bella, bella, fa parte di uno dei nostri dischi rari. Ed ora benvenuti all'appuntamento con la posta di Maria De Filippi. È arrivata stranamente, non era mai, no, una cartolina era arrivata, ne è arrivata una. Una cartolina molto bella perché non c'ha un paesaggio. Avete presente i soffioni, quei fiori che quando soffi volano via, ingigantito sui bordi di una montagna? E sotto c'è questa frase molto molto bella, è scritta un po' in piccolo, quindi spero di riuscire a leggervela. C'è scritto: imparate a fare ciò che state facendo nel momento giusto, nel modo giusto e senza troppo sforzo o tensione. I bambini piccoli sanno davvero godersi la vita, ok? Diventando come bambini piccolissimi, senza inibizioni, e imparare a godere appieno della vita e a dedicarvi completamente a ciò che state facendo, senza restrizioni, senza preoccupazioni di voi stessi, senza dare a voi stessi troppa importanza. Questa cartolina con questa bellissima frase porta il timbro di Comezzano, ok, siamo nella bassa bresciana, e mando un saluto e un abbraccio a Silvia che mi manda il suo kiss, e ti ringrazio veramente per il gentil pensiero. Ed è tutto per quanto riguarda l'angolo della posta di Maria De Filippi. Se anche voi volete scrivermi una cartolina, una lettera, una frase, il mio indirizzo: Giorgio Conti, via Meucci 1, 25060, Polaveno, Brescia. Potete mandare una cartolina, potete mandare una lettera e allo stesso tempo dirvi se vi fa piacere che io la legga in radio o se invece preferite una risposta in privato. Attendo la vostra posta. Grazie.

Erano gli anni del grande Festival Bar, che peraltro nelle prime edizioni veniva trasmesso da Radio Capodistria e quindi non lo sentivo in tutta Italia, ma io che l'estate la passavo a Jesolo mi gustavo ogni giorno l'appuntamento quotidiano del mattino con il Festival Bar e con la trasmissione che era proprio curata da Salvetti. E tra le tante canzoni da allora, più ci penso, non si può morire dentro, c'era anche il grande Gianni Bella, al quale va sempre il nostro grande saluto. Allora, amici, settimana scorsa l'abbiamo spesa parlando, abbiamo aperto il pollaio lunedì e martedì, poi gliel'abbiamo fatto respirare, poi abbiamo parlato ovviamente di abbracci, abbiamo parlato dell'amore, venerdì siamo cascati nuovamente nel pollaio. Ieri c'erano ancora un po' di galline in giro, oggi direi che con l'argomento oche dichiaro ufficialmente chiuso il simposio sul pollaio e quindi sigla di

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Se lasciamo il pollaio, di che cosa parliamo?
0: Ma ci sarà qualcos'altro. Beh, direi che ci abbiamo dedicato parecchie puntate, mi sembra.
1: Infatti, lasciamolo lì per un po', lasciamolo riposare.
0: È ora di chiuderlo. No, io vi avevo detto, ti ricordi, vorrei che il Giorgio Conti Show estivo fosse un pochino più leggero. Però qui eravamo proprio, sai, come la piuma, più leggero di così si muove.
1: Anche stamattina ho pensato a te, perché è un articolo così sul cuore, ho detto dovrei farglielo avere a Giorgio così nella sua trasmissione, perché è una cosa bellissima di quello che può fare il cuore.
0: Davvero?
1: E io ho detto, io ogni tanto lo leggo, certo. È un po' che ce l'ho perché me l'aveva mandato una carissima amica, e ogni tanto lo leggo e dico, io è vero, adesso non dico tutte le parole perché sennò è inutile.
0: Certo.
1: Quelle parole che lui dice è vero, quello sì. Che ho passato, quello che è, però il mio cuore è ancora così come dice lui.
0: Quindi ha ragione il libro, l'articolo, o ha ragione il cuore?
1: Nel senso che ho combattuto e cerco di combattere, anche se il mio cuore ha subito questo, questo, questo e questo.
0: Ah beh, allora, il cuore è quella grande cosa che con la forza di volontà, un briciolo di autostima, si rialza da qualsiasi sconfitta.
1: Te lo farò avere, perché è troppo bello. Io ogni tanto me lo vado a cercare, me lo leggo perché è troppo bello. Io dico, guarda, io ti sono riuscita. Come parla questo cuore? Il mio cuore è così.
0: Guarda Rita, io tra l'altro vi ringrazio perché, ripeto, questo è un programma dove io non faccio le dediche, non faccio le richieste, non faccio i giochini, ma lo faccio apposta per che voi possiate darmi degli stimoli e parlarvi di cose che vi interessano.
1: È bello sentire parlare un po' di tutto, perché comunque, anche se tu senti anche persone, ognuno racconta la sua, logicamente.
0: Ovvio.
1: Però ti possono dare anche degli stimoli su qualcosa, di dire però, non lo so.
0: Sì, ti aiutano a riflettere quantomeno.
1: Sì, è vero.
0: È vero.
1: Ma è vero. Io l'ho sempre pensata così, di queste trasmissioni. E la tua è per quelle cose lì, una trasmissione meravigliosa, guarda.
0: Poi ti dirò una cosa, Rita. Tu hai una grandissima fortuna di avere una bella famiglia, di avere delle figlie, di avere dei nipoti. E però io penso naturalmente a quanta gente mi chiama perché è sola. E quindi...
1: Anch'io penso tante volte a quelle cose lì.
0: Per cui io so che... Per loro è quasi fondamentale sentirmi, ecco. Per cui me ne faccio un cruccio mio, te l'ho detto, io non lo considero più un programma il mio lo considero una missione che mi fa entrare tutti i giorni nelle vostre case per vedere come state, se avete voglia di raccontarmi qualcosa.
1: Io ti dico una cosa, Giorgio.
0: Dimmi.
1: Allora, io adoro di più l'autunno che in questa stagione, però ti spiego il perché.
0: Sì.
1: Allora, metti la sera, sono lì a casa, tutta la sera è lunga, ora che diventa buio, che tu dici, e io lì sento veramente, dico, ma quelle signore che stanno tutto il giorno da sole come faranno? Io quelle sere, le sere d'estate me le sento, mi viene tante volte, mi viene anche la malinconia, perché penso quando c'era questo, cosa facevamo questo, perché adesso non lo faccio più. E invece l'autunno dico, beh, tanto sono le 4, è già buio, non andrei di qua, non andrei di là.
0: E scusami,
1: tante cose, è lo però stesso, vedo una cosa diversa.
0: È lo stesso pensiero che formulo anch'io. Dicevo, in queste giornate di caldo, dove anche volendo non possono uscire di casa perché dicono tutti di non uscire di casa, perché io stesso che non sono anziano, ci sono dei pomeriggi che proprio, non, cioè quello che io faccio in questi giorni, lo sbrigo la mattina, io dopo il programma mi spiace ma non mi schiodi dal mio, perché soffro, ecco, però la penso come te, soprattutto d'inverno con le nebbie, ma tanto le mezzette dove vuoi che vadano stanno bene a casa con la radiolina e la musica. Che poi ti dirò una cosa, a livello coreografico, l'autunno, in campagna magari no, Ma in montagna, io mi ricordo quando avevo la casa su Adobiaco, l'autunno era un'esplosione di colori perché vedevi dal verde all'arancione, al marrone, al giallo. È una tavola di colori meravigliosa l'autunno per quanto
1: Poi guarda,
0: riguarda la
1: quando non fa
0: natura.
1: così caldo, per esempio, c'ho un negozio lì vicino che io vado spesso, prendo il pane, insomma un po' di cose così, magari tante volte anche l'autunno, magari sono stanca e se lì vado a fare un giro da Sedani, si chiama lui, e mi prendo quelle due cose lì che mi servono, faccio un giro, poi, ma adesso non voglio fare quel giro lì perché ho troppo
0: No,
1: caldo.
0: hai ragione, perfettamente, perfettamente. Niente,
1: Ecco, con
0: Rita.
1: questo Giorgio, ascolta,
0: Sì.
1: gli dico grazie alla Franca.
0: Sì,
1: Quello che ha detto
0: sì,
1: ieri
0: sì,
1: l'email, ringrazio.
0: sì.
1: E io invece pensavo di lei una cosa, però poi ieri l'ho sentita, che qualche mese fa lei chiamava un po' tutte le trasmissioni e la sentivo molto pimpante, molto. Ora la sento poco e poi non mi sembra più come prima, e questo mi dispiace.
0: Ma sai,
1: Non
0: poi.
1: so se ha problemi, se magari non sta bene, io questo non lo
0: Beh,
1: so.
0: vedi Rita, io il mio programma è fatto perché ognuno chiami e dica quello che vuole. Non spingerò mai nessuno a dire quello che non vuole. Perché ne parlavo ieri, c'è quella cosa che si chiama intimità, che non te la senti di raccontare a nessuno. Noi diciamo solo a Franca che ha tante amiche che le vogliono bene. E se avesse voglia di sfogarsi e di dire qualcosa di più, noi siamo sempre aperti.
1: Sì, perché ultimamente la sento triste, la sento non è più come qualche mese fa che io la sentivo. Mi
0: Ecco.
1: faceva anche ridere quando chiamava,
0: Ma
1: io la
0: guarda lei,
1: rilevo,
0: io
1: dicevo
0: lo.
1: bella Franca, senti che umore che ha. Che... E ultimamente l'ho pensata tante volte, l'ho
0: Guarda,
1: pensata
0: non so se
1: tante
0: lo sai, noi veniamo dallo stesso paese, abitavamo nello stesso condominio, per cui quando noi ci riferiamo al fatto quante volte io e te siamo andati su e giù in ascensore,
1: Sì, ho
0: ecco,
1: sentito.
0: la gente non deve pensare male.
1: Sì, lo so, sono
0: Ecco,
1: battute che fai anche
0: no,
1: tu,
0: non è che
1: non...
0: ci nascondavamo, no, no, era l'ascensore
1: Bene.
0: del condominio, per cui. Però, come dici tu, sei sempre stata una donna piena di battute, di allegria, di spirito, di voglia di
1: Sì.
0: vivere. Oggi anch'io la sento un pochino più spenta, però può
1: Sento
0: essere
1: spenta,
0: magari,
1: triste, boh.
0: però magari le può essere successo qualcosa, come
1: Può
0: può
1: essere.
0: essere anche semplicemente un periodo.
1: È
0: Io
1: vero,
0: ho
1: quello
0: tanti
1: sì.
0: amici che in questo periodo di grande caldo così si lasciano
1: Beh,
0: proprio
1: tutti abbiamo i
0: andare.
1: nostri periodi, eh.
0: Sono, ecco, esatto. Guarda che anche noi uomini, tu non lo diresti mai, ma abbiamo anche noi i nostri cicli, ok?
1: Comunque io la saluto. Se fosse un periodo così, gli dico su, Franca, con la vita, che la vita è bella.
0: Esatto, ed è una sola, ok?
1: Ciao Giorgio, grazie, che
0: Rita, un
1: mi hai lasciato
0: bacio, ma
1: parlare.
0: ci
1: Un bacione,
0: mancherebbe.
1: ciao,
0: Ti dedico le
1: ciao.
0: ultime galline rimaste, ok?
1: Va bene,
0: Ciao.
1: grazie, ciao.

0: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: Le 13 e 5 minuti.

Grande, immensa la voce di Sam Cooke. Siamo nell'America, dove avviene naturalmente il grande boom economico che poi arriverà in Italia. È l'America del rock and roll, del twist, dell'hula hoop. Chi non ha mai provato a farci un giro con l'hula hoop? Veniva scoperto un nuovo cocktail che poi dilagò ed è tutt'oggi uno tra i cocktail più bevuti, il gin tonic, mamma mia. E poi nacquero anche i primi Hot Dog, e questa canzone ci ha riportato effettivamente indietro nel tempo. Invece nel tempo attuale vi dico che alle 13 e 8 minuti primi siamo entrati nella seconda ora del Giorgio Conti Show, e questo significa che avete ancora la bellezza di stare con me per un'ora sul canale 787. Ricordo come sempre che trasmettiamo sul canale 787 della vostra televisione e che abbiamo un numero telefonico dove potete chiamare, come hanno fatto chi vi ha preceduto, semplicemente per fare una chiacchierata, per farmi un saluto. E mi rivolgo come sempre a voi, ai super timidoni, a quelli che per un motivo o per un altro non hanno mai chiamato la radio, non so perché, forse perché dite perché devo chiamare una radio. Io per esempio vi dico, ho sempre fatto radio, raramente chiamavo in radio, magari lo facevo per salutare un collega, per dargli il mio supporto, nel senso che, però c'è tanta gente, e mi rendo conto, che non telefona in radio perché dice ma a me basta ascoltare, basta. Però ripeto, cari timidoni miei, se per caso oggi vi scappa la pigrizia di mano e vola via, lasciatela volare e se avete voglia componete quel numero magico che vi dà la possibilità anche solo di un saluto. Io a questo punto vi mando un'altra bella canzone. Ah, dimenticavo, scusa, certo, se non ricordo il numero è inutile. 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Ed ora musica, maestro.

0: Prossima telefonata, pronto?
1: Sono la Nilla, buongiorno.
0: Buongiorno cara Nilla, come la mi sta?
1: Ma sto bene, dai, sono andata a fare... Volevo dire che oggi sei sparito dalla televisione, non ti vedo né sul 118 né sul 787, solo sul cellulare, streaming.
0: Ma guarda, lì sono le magie che fanno giù...
1: Io non lo so, dai.
0: Guarda, io...
1: come mai?
0: Io, allora, rimango basito, ok? Ma tu sai che io trasmetto a 40 km nelle montagne, distante dalla sede centrale. Sì. E dunque aspetta marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, quinto mese che trasmetto, non c'è una settimana dove non cambi qualcosa.
1: Io ma caspita, ma da tutte ma niente. Ne,
0: io ovviamente non vengo informato di nulla, ma a questo punto dico, il mio lavoro è, sono pagato, anzi non sono neanche pagato, devo fare la radio, faccio il mio programma, mi dedico ai miei ascoltatori. E poi non vado a informarmi sui problemi tecnici di trasmissione, perché non ci capisco niente.
1: Ma perché? Un giorno ci sono e un giorno dopo no.
0: Sarebbe una bella domanda che anch'io vorrei chiedere. Ho smesso di chiedere perché tanto non mi rispondono.
1: Perché ci sono dei canali che io non guardo, fanno solo pubblicità, non so che cosa sono, che non si guarda mai. Quelli ci sono sempre, spariscono mai, chissà perché.
0: No, no, io faccio un po' lo scemo del villaggio. Io vengo qui, faccio le mie due ore e poi vado per i cavoli miei. Perché se no dopo io mi arrabbio e non trasmetto bene. Io
1: no,
0: dico, io,
1: una cosa...
0: io il mio dovere lo faccio. Dopo mi spiace se ovviamente la gente mi chiama, ci hai abbandonato, non ti vediamo più.
1: No, no, io non dico questo che non è colpa. Perché finita la sogna dico giro di là perché stavo preparando da mangiare, dico... Tanto che mangio, guarda, dopo telefono Giorgio, guardo Giorgio, sento Giorgio.
0: Allora, ti spiego nel mio piccolo. Io quando si è dovuta fare la risintonizzazione, io non ho più visto 787, ma mi hanno detto che è un problema della mia antenna. Può essere, non è un problema. Allora andavo su Super TV, c'erano i quattro bollini sotto. Io schiacciavo quello blu e ascoltavo la radio. Adesso sono spariti anche i bollini. Ma dov'è il problema? Tanto io, quando sono in, non mi posso sentire, però a questo punto non sento più neanche gli altri, vi dico perché,
1: certo.
0: perché devo farmene un cruccio io, non li sento e sento un altro radio.
1: Ieri tutto il giorno c'è stata, perché io seguo anche altri, tanto 110, Tele Leonessa, e 118, da tutte e due io ne ho due televisori, in stanza da letto no, perché io non mi piace.
0: No, è vero.
1: Soggiorno in cucina. E niente, ma dico, ma com'è possibile che ma io non ho fatto risintonizzazione, mi erano apparso 787 che prima non riuscivo,
0: certo,
1: le dita lui l'avevo in cucina, adesso provo anche il soggiorno e difatti c'è sempre stato.
0: Guarda, io ti dico una cosa, fa caldo, siamo tutti in odore di ferie, io vado avanti per la mia strada a fare il mio programma. Ad certo. Agosto magari prenderò una settimana di ferie e poi chiederò un chiarimento perché, insomma, uno che lavora in un'azienda credo abbia il diritto di essere informato se si stanno facendo...
1: Parla a chi? Solo alle pareti.
0: Ecco, per cui tu abbi pazienza, io non so darti una risposta, ok?
1: No, io non so se altri anche, ma la Rita telefona...
0: La Rita appena telefonato, la Rita appena telefonato.
1: Ma dalla televisione... A Breno si sente
0: non so se ascolta, non so se mi ascolta dalla radio, dal boiler, dalla lavatrice,
1: non
0: lo so.
1: Se non c'è qua, non so gli altri se la prendono, il signor Gianfranco così non so.
0: Ecco, Pierangelo mi dice da dove chiami? Tu da dove chiami?
1: Chi, io?
0: Sì.
1: Io sono a Bergamo.
0: Ecco, da sempre e c'è sempre sentito.
1: Sì, sì.
0: Ecco, allora caro Pierangelo ci chiama da Bergamo e ci ha sempre sentito. Contenti? Perfetto. Andiamo avanti? Andiamo avanti.
1: Andiamo avanti. Non lo so gli altri, io oggi non ce le ho, non ce le ho. Ieri e sono venuti per conto loro perché io non ho fatto nessuna risonizzazione un giorno, ma sono arrivate e basta. Ma Tele Leonessa ce l'ha da tanto, sul 118. E questo qui 787, anche questo da parecchi giorni che c'è, dico, anche in tutte e due le mie televisioni.
0: Io ripeto, mi arrendo, faccio il mio programma, credo con grande professionalità.
1: Certo.
0: Se dopo questo non viene apprezzato...
1: ma non so di... Non
0: lo so.
1: Non è il motivo.
0: E non vedo l'ora che arrivino le due, finito il programma, per farmi veramente un piattino di cavoli miei.
1: Bravo.
0: Ok. Ti mando un bacio grande.
1: Un abbraccio. Un
0: ciao,
1: abbraccio
0: bella donna.
1: Grande,
0: salutami, Giorgio. Tutti, ciao, i bergamaschi, ciao, e le bergafemmine, ok? Ciao.

0: Era il famoso Renato dei Profeti. Io perché, io per chi, a volte me lo chiedo anch'io perché sono qui. Va bene, pronto?
1: Buongiorno Giorgio, sono Margherita.
0: Buongiorno Margherita, da dove mi chiami?
1: Dalla provincia di Brescia. Sono quella delle cassette, del pianoforte.
0: Ah certo, certo, certo, certo. Sì, sì, sì.
1: Volevo confermare che io vi sento da mesi.
0: Sì.
1: E non ho più cambiato la radio.
0: Sì.
1: Fatta eccezione sulla DAB.
0: Sulla radio DAB.
1: Sì, fatta eccezione che qualche volta sparisce per un'oretta e mezza, io non la muovo, poi ritorna.
0: Si prende le sue pause, insomma.
1: Ecco, fa le sue pause. Comunque io vi ho sempre sentiti.
0: Ecco, io però rispondo a Pierangelo perché dice questa di Bergamo non vi sento più. Pierangelo mi risponde a Bergamo si sente. E allora cosa devo dire alla signora? Di andare a controllarsi le orecchie? Non lo so, se lei non sente.
1: Anzi, addirittura quando c'è stato un blackout la settimana scorsa di notte mi sono partite tutte e due le radio che le avevo spente. Io sento la musica, vado a spegnere le radio, sono partite tutte e due, si sono messe in moto.
0: Allora, poi ti dirò una cosa, sai quando ci sono dei fenomeni tipo grandi temporali, fulmini, sì, eccetera, eccetera, può succedere che, almeno dove vivo io per esempio, basta un temporalino, non c'è più internet, non senti più niente, spariscono i canali TV, dopo tornano.
1: Io sono così, ma non la faccio tanto lunga.
0: Ecco, con calma, tanto, vero?
1: Tanto so che ritornate.
0: Esatto, esatto.
1: La trasmissione mi piace tantissimo perché sono le canzoni che io adoro di quando ero giovane io.
0: Ma tu sei ancora giovane?
1: No, non sono più giovane.
0: No, sei un pochino meno giovane, ma sei ancora giovane.
1: Lo sono stata adesso ormai. Niente, noi ci sentiamo a settembre, vi ho dato un salutino, complimenti, un saluto a tutti quelli che amano questa radio. E se può lanciare un messaggio di chi vuole un pianoforte stile inglese molto bello, tenuto bene, io sono disposta a darlo via.
0: Sì, me l'hai detto, ti farò sapere perché c'è una rubrica apposta, ok?
1: Ah, ecco, bene.
0: C'è una rubrica apposta, se tu chiami nel pomeriggio ti danno anche il numero, perché anche lì io non conosco tutti i numeri. Ecco, che loro sanno dirti che numero devi fare per questo annuncio, ok?
1: E le cassette invece i dischi 33, 45 li salvo per Giorgio.
0: Esatto, anzi, autorizzo ufficialmente quando chiamerai per l'annuncio del pianoforte, chiunque ti risponda, tanto i ragazzi mi conoscono bene, di pure loro, Giorgio mi ha autorizzato a dare il numero del suo cellulare. Così ci sentiamo.
1: Va bene.
0: Ok?
1: Va bene. Grazie,
0: okay. Che se al limite non ci credono, mi chiamano subito, ma sanno che se lo dico in radio vuol dire che
1: benissimo.
0: È vero. Ok.
1: Benissimo, grazie della preferenza.
0: Grazie no, grazie di cuore a te invece. Ok?
1: Questa gentilezza, va bene. Buon Ferragosto, spero una volta ogni tanto vi darò un salutino.
0: Lo speriamo anche noi, ok?
1: Va bene, grazie.
0: Ciao bella donna, un bacione. Ciao.
1: Grazie, arrivederci, grazie.

0: E guardiamo qual è la nostra regina delle discoteche, visto che gli ABBA cantano Dancing Queen. Pronto?
1: Io sono la regina François.
0: Hola, bonjour, mademoiselle.
1: Ma si sta sfigazzo tu?
0: No, me parli mio tedesco, je parle français, un petit peu.
1: E tu fumi ben grossiben, sai?
0: Guarda, l'unica cosa che so in tedesco, eine gute Morgen, sole brage für l'orgen.
1: Comunque, non potevano chiamarti, perché per dirti che la tua mamma ha messo al mondo una grande energia, una grande forza. La tua mamma è dentro in te, la tua mamma è lì con te, la tua mamma ti sta osservando.
0: Lo so, ma io la sento,
1: Senti.
0: Sento. È qui accanto
1: mamma,
0: a me.
1: Sì.
0: È qui accanto a me.
1: È un gioiello, guarda.
0: Tu non ci crederai, ma se tu venissi dove trasmetto, peraltro ieri ho fatto un investimento, prima portavo di qui le sedie da cucina. Ok, adesso ho fatto lo speso, ho preso due belle sedie e dei nuovi materiali sintetici, un bel arancione buddista, e una per me e una in parte, a te sembra vuota, ma lì c'è mia mamma seduta.
1: No, c'è con lei, c'è sempre, ogni momento i segnali, le attenzioni che ti dà. Io veramente, guarda, sento tutti i miei cari, li sento. Veramente non mi sento sola, perché ci sono e tu ci devi parlare assieme. Se hai bisogno di un aiuto, glielo chiedi. Loro non li vedi, ma li senti fisicamente.
0: Ma anche perché ti mandano l'energia bella.
1: Se ti metti vicino a un tronco, a un albero, soprattutto se chiami la tua mamma, senti la voce della tua mamma e poi senti che memorizza anche l'albero. L'albero ha ha un'altra voce, è una cosa un po' confusa, ma però ti accorgi che ti trasmette qualche cosa.
0: Ascolta, la gente qui magari mi prende per pazzo, perché io quando esco la mattina in montagna abbraccio il mio albero preferito, sempre.
1: Ma si sente che tu abiti nelle zone dove c'è tanta energia.
0: Sì, veramente.
1: La montagna, la terra, i fiumi.
0: A livello esoterico è un potenziale dove abito, veramente.
1: Guarda, io ogni tanto anch'io vado nei rifugi, perché ti dà una grande, ti esorcizza, ti porta via tutti
0: le negatività. Sì,
1: bravo,
0: è vero, è vero.
1: Complimenti. Guarda.
0: Infatti ti dico, tutti mi dicono, ma tu sei felice. Allora, è talmente impegnativo. Io sono sereno, che è la cosa più bella che uno possa raggiungere.
1: Sì, è una bellezza.
0: La felicità la tocchi a tratti per qualcosa, per un evento, ma non puoi essere Loca Giuliva che è sempre felice.
1: Pochi attimi ti sentirai in solitudine, perché sì, io dove ho, mi ripeto, sofferto molto il silenzio, perché essendo stata abituata per un po' di tempo, per tanti anni, a comunicare,
0: certo,
1: e mi sono fermata per la pensione, più anche ho avuto dei problemi di salute, però ti ripeto, basta che io pensavo la mia mamma, mio marito, i miei fratelli, io rivedo la mia famiglia. E mi dà proprio coraggio. Guarda che io vivo qua a Robecco, in una casa cantoniera che ci sono 300 metri dal semaforo, però distanza in un pezzetto che sono da sola.
0: Certo.
1: Proprio vicino ai binari, ecco. Poi c'è casa e vivo da sola da 16 anni. Sono protetta di tutte le protezioni, dalla piega, dalla vigilanza e di questi allarmi, perché ho già avuto anche, guarda che ho fatto la lotta con i ladri,
0: davvero?
1: sì, 2 anni fa di notte.
0: Queste sono cose,
1: No, ho fatto la fine di Sofiantini, ti ricordi?
0: Certo, quello di Manerbio, mi pare, giù di lì.
1: Sono andata fuori perché hanno tolto la luce, mi hanno aperto il contatore è vicino ai binari, ho fatto 3 cancelli, perché sono uscita, è dal 70 che io abito qua, mai è successo niente. Sono andata fuori perché c'era il temporale e sentivo odore di bruciare vicino al contatore.
0: Certo.
1: Allora io in pigiama sono andata fuori, mentre io sono aperto i cancelli, mi sono abbassato, visto il contatore, come ho alzato la testa, 2 di dietro mi hanno presa. Mi hanno messo un sacco di plastica sulla testa e mi hanno buttato sul divano in casa. non era tanto che è stata operata al cuore.
0: Ho detto, certo, prego, certo, certo.
1: Prendete quello che volete, sono anziana. Allora,
0: ma lasciatemi stare.
1: Lasciatemi stare. Però erano in cinque, due in casa e tre fuori.
0: Ah, un bel 11 gruppo.
1: Famiglie, 11 famiglie qua, vabbè, qua hanno fatto.
0: Eh beh, insomma, sono...
1: Veramente. Da allora io non ho più paura, ci credi?
0: Sì, perché ne hai presa talmente tanta che ti sei fatta ti sei creata il vaccino.
1: Sì, nel frattempo io che ero seduta, ho preso il mio telecomando della vigilanza, dopo sono arrivati loro. Ecco.
0: Certo.
1: Però mi sono salvata. E stavo soffocando, però, e qui ho avuto una grande forza, una grande energia che adesso non mi spaventa più niente.
0: Brava, brava, brava, brava, brava.
1: Sì, non ho più paura di niente. Guarda. E avrai tante cose. Un giorno ci voglio vederti, incontrarti. Ti
0: un giorno ci faremo un bel caffettino insieme come le vecchie pettegole, certo, e ci racconteremo.
1: Da queste parti,
0: ok.
1: Io abito proprio in paese,
0: sì, sì.
1: Dove c'è il semaforo, giri a destra. Finisce la strada, abito qua.
0: Ascolta, non dirlo a tutti, se no arriviamo tutti a casa tua tra poco.
1: No, ma io vi accetto volentieri perché io sono molto ospitale, il caffè, io sono molto solare.
0: Francesca, grazie di questa bella chiacchierata e ti mando un abbraccio esotico, ok?
1: Un bacio a tutti i telespettatori.
0: Ciao, ciao Franci, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: E noi andiamo a proseguire con la prossima telefonata. Pronto?
1: Ciao.
0: Con chi parlo di bello?
1: Siamo i tuoi vicini di casa.
0: Siete i miei vicini di casa?
1: Sì, e volevamo salutarti.
0: Ma i miei ragazzi che abitano qui sotto?
1: Sì.
0: Allora, sì, ricordate a chi ci ascolta, perché io vi conosco, i vostri nomi?
1: Rosanna, Micaela.
0: Fermati, Isabel, Rosanna, Marco. Il marito. Rosanna, tu, Rosanna sei tu, il marito?
1: Sì. Mario.
0: La figlia che abita qui sopra, che è troppo carina.
1: Elisa, ci... sì.
0: Ogni sì, tanto sì, ci troviamo a stendere la mattina tutti e due in mutande, ma fa niente.
1: Sì. Volevamo salutarti.
0: Grazie di cuore. Intanto noi ci vediamo tutti i giorni. E devo dire una cosa, ho dei vicini veramente splendidi, compresa tua figlia, perché abbiamo instaurato subito un grande rapporto di simpatia. Ed è bello quando torni a casa, anche se vivi da solo. Sapere che c'è gente che ti vuole bene lì vicino, e voi siete veramente una bellissima famiglia. Mi hanno già coinvolto due o tre volte a mangiare, nonostante la mia dieta, per cui vi voglio bene.
1: Ok,
0: allora un saluto da Polaveno. Allora,
1: ok.
0: Un bacione grande, grazie ancora. Ciao.

0: Beh, è anche una bella soddisfazione avere degli ottimi vicini di casa, e io ne ho veramente di speciali. Grazie Rosanna, adesso un attimo, c'è qualcuno? Pronto?
1: Sarei pronto, ecco, grazie, vero?
0: Sarebbe pronto?
1: Sono pronto. Allora, intanto il brano degli ABBA è uno spettacolo, perché un bambino, un ragazzino innamorato, no, degli ABBA, di queste due, sono piccoli capolavori. Gli ABBA non hanno bisogno neanche quasi di presentazione. Ascoltare queste musiche mi riportano in quegli anni e alla serenità, e comunque ascoltavamo anche canzoni straniere e soprattutto il jukebox. Ecco, il
0: oh
1: jukebox,
0: mamma mia, Gianfranco, ci mettevo dentro tutte le mance che prendevo.
1: E dillo a me, che mio bar, avevamo il bar vicino, il bar Columbia, non c'è più, e noi non avevamo, e sentivamo queste canzoni, mi diceva, adesso dove vai? No, non andare là con jukebox e il slicker, sta chi che ho bisogno di lavorare. Ma vado a... sì, poi i due baristi hanno aperto un ristorante, ma in quegli anni il bar Columbia da Lasso veniva Gaber, veniva Iannacci, perché era sulla strada che portava al muretto. Senti, di Lasso, volevo salutare tutte le persone che mi salutano.
0: Sempre tante.
1: In particolar modo anche la signora Francesca, che capiscono un pochino anche la mia fragilità. Ecco,
0: sì, sì.
1: Sono una persona fragile, indubbiamente. E non mi piace la parola disabile, però questa fragilità... mi ha permesso comunque di fare tante cose, anche se convivo con momenti magari un po' così. Ecco, tu con la tua trasmissione Radio Super TV mi date, e ascoltare anche gli altri, molta forza. E non è giusto vivere nel passato. Io ho un grande attaccamento, bisogna vivere il presente e pensare al futuro a piccoli passi. Io non cammino, ma però ricordare le cose belle del passato.
0: Esatto.
1: La signora ha detto bene, i nostri cari ci sono sempre. Io sono stato intubato a San Gerardo, ho visto mia zia Maria Delia, che è mancata di leucemia, che io ero piccolino, e mia nonna che mi ha cresciuto, mia nonna dal Giso, poi c'era mia nonna Brigida. Quindi qualcosa c'è, io credo che qualcosa c'è. Questa trasmissione è un piccolo gioiello in uno scrigno, e ognuno racconta di sé nella musica diversa dalle altre trasmissioni, e te lo dice un vecchio della radio. Quando dici, mi piacerebbe che tu venissi con me a condurre la trasmissione, io ti ringrazio di cuore, sei uno spettacolo, e grazie dei racconti anche della tua vita, eccetera, perché ognuno di noi raccontando dà forza all'altro, e questo è il potere magico della radio e di chissà fare radio. E tu hai la radio nel cuore, si sente.
0: Però Gianfranco, se la facessimo io e te, riformeremmo la coppia Arbore Buoncompagni, tranquillamente.
1: Cipicchia, guarda l'Angelicchia, che bambina. Metteva un 45 giri che si chiamava l'Angelicchia, no?
0: Sai che loro cercavano le canzoni più strane, avevano i personaggi più strani.
1: Ma poi sai cosa c'era? Al muretto, Mario Berrino, che abitava poi nella mia via, quando un artista non aveva successo, lui lo faceva venire al muretto. Pensa che ho visto una ragazza palermitana che si chiamava Giusy Romeo,
0: sì?
1: Ed è diventata Giuni Russo.
0: Mamma
1: perché
0: mia!
1: Lei era di Palermo, il papà aveva una pescheria, eccetera, una voce bellissima, ha cominciato con un nome e poi ha cominciato a frequentare. In questi giorni ti dico la verità, ho tanta passione e affetto per il nostro Peppino di Capri.
0: Sì, è vero.
1: Non so se si può dire amare un uomo, io sono un uomo, però mia madre, tutti i dischi abbiamo noi di Peppino di Capri, perché fa parte di noi e non c'è niente da fare. Senti, il cantante che ho dimenticato è Natalino Otto.
0: Madonna mia, hai voglia, è il marito di Flo Sandos, sì.
1: E quando ha telefonato la signora di Manerbio, noi avevamo un panettiere tra Manerbio e Cigole che si chiamava Regonini, e avevamo 6-7 ragazze di Manerbio giovani e di Cigole. Allora io ho fatto una canzone di Natalino Otto e dicevo: le conoscete le 7 ragazze della pensione San Carlo? Sono carine, simpatiche, con loro io parlo, avrebbero il coraggio di mangiar solo formaggio. Per dimenticare, perché loro non volevano mai la carne.
0: Ah.
1: Ecco, le saluto queste signorine di 45 che venivano nel nostro albergo. Allora, il mio tempo è scaduto, ogni brano è un brano raro, saluto caro dall'amico del Giaguaro, musica, ma soprattutto da Gian Franco. E grazie del nostro affetto e grazie Giorgio Conti, sei speciale, un abbraccio.
0: Ti voglio ciao. Un gran bene, ciao Gian.
1: Ciao.

0: Come ti chiami? Così ci conosciamo. Come ti chiami?
1: Sono Edda e chiamo
0: Edda.
1: Dal Piemonte.
0: Dal Piemonte. Oh, dalla provincia di?
1: Come?
0: Da quale provincia mi chiami, Edda?
1: Da Novara.
0: Dalla provincia di Novara, che io conosco peraltro molto bene. Allora, Edda, ti stavo dicendo, siccome io sono in chiusura di programma e ho la scaletta piena, dopo le due tu rifai questo numero e sarai accontentata. Dopo le due però, ok?
1: Sempre a questo numero.
0: Sempre a questo numero dopo le due. Va bene?
1: Va bene.
0: Edda, è un piacere averti conosciuto e ti mando un bacione grande.
1: Va bene, grazie infinite Giorgio. Ciao.
0: Ciao Edda, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ah, bisogno di freschezza adesso, di un po' di aria, di un po' di acqua. Mi dice tra l'altro Pierangelo che per il mercatino bisogna fare lo 030 97 19 725. Ok, e se lo dice Pierangelo è giusto che sia così, ok? Va bene. Grazie Pier! Se non ci fossi tu, saremmo uno in meno. Scherzavo, dai, che sei permaloso. Pronto!
2: Buongiorno Giorgio, anche qui fa caldo nel faito.
0: Oggi veramente, ieri oggi, e domani mi ha detto che raggiungeremo il solito picco.
2: Perfetto, non vedo l'ora.
0: Ma neanch'io, guarda, no, ma neanch'io.
2: Caspita, sono stata giù a Gardone,
0: sì?
2: Nella Manderia,
0: sì?
2: Ho perso un sacco di tempo, non mi andava bene niente, guarda, cioè è mattinata di M. Non si possono dire le parolacce.
0: Capita, sì. M.
2: Posso dire anche le... Allora è proprio M. E niente, ti volevo fare un saluto a te e a tutti. Non vi ho sentito se non pochi minuti adesso, mi dispiace, non ce l'ho fatta prima.
0: Fa niente, ma l'importante è che tu abbia assolto la tua mattinata di M, sperando di non ripeterla.
2: Perfetto. Il mio piatto è sempre freddo e pensavo a stasera. Fammi sapere.
0: No, io non ti faccio sapere subito, eccomi.
2: Va bene,
0: okay, ecco, tu sai d'accordo. Che a causa di questo caldo io arrivo verso un quarto alle otto perché prima si muore.
2: Non ti
0: ecco.
2: Preoccupare.
0: Va bene?
2: Ma noi ci facciamo i cazzi nostri per telefono.
0: Ma quello che dico anch'io. Ci vediamo un quarto alle otto.
2: Ok, ciao.
0: Te voglio bene.
2: A tutti.
0: Ciao nonna Lu.
2: Ciao.
0: Ma poi io vado volentieri a cena da nonna Lu, a parte che è una grande amica, come una sorella, abitiamo vicini, solo che io sto su un monte e lei sta su un altro, questa bellissima casa nel bosco con un fresco, e poi lei è una cuoca di quelle. E passiamo le nostre serate chiacchierando del più del meno, della vita, del bello, del brutto, insomma è bello.

0: Peace Your Love, la versione originale era dei Bee Gees ed era contenuta nella famosa Febbre del sabato sera. Noi per l'estate abbiamo preso questa versione più rinfrescante ed è un po' il nostro disco raro, perché io me lo sono comprato in Argentina ed è un gruppo brasiliano, però veramente, veramente gradevole. È come farsi una bella doccia fresca ascoltando questa canzone. Oh, non vedo l'ora, anche se fa caldo, nel tardo pomeriggio di scendere a trovare il mio amico Zanetti. Perché devo andare a trovarlo? Per un semplice motivo, perché...
1: Messaggio promozionale.
0: Occhiali perfetti, ottica Zanetti. Siccome anch'io ovviamente ho i miei bei problemi di occhi, con un po' di maculopatia, anzi vi dirò di più, ho fatto la classica visita con la mutua in una clinica, non dico quale, quella di Ome, sul referto non mi hanno messo né quanto ci vedevo né quanto non ci vedevo, mi hanno riscontrato la maculopatia, ma sapevo di averla, ma non mi hanno detto se era migliorata, se era peggiorata, al che sono volato dal mio amico Zanetti a Iseo, che mi ha sottoposto a questo test visivo computerizzato e mi ha detto: bimbo mio, la maculopatia c'è, però grazie a Dio è ancora limitata. Però non ci vedi da vicino e con quegli occhiali lì da farmacia non sono più adatti alle tue esigenze. In più ti anticipo che incominci a vederci poco anche da lontano, per cui portati avanti. E allora, se volete veramente tener cura dei vostri occhi, affidatevi a un ottico specializzato. Ottica Zanetti, nei suoi due punti vendita, vi attende a Cazzago San Martino, nel cuore della Franciacorta, con telefono via Duomo 49. E l'indirizzo telefono 030 72 54 085. E l'altro negozio, quello di Iseo, che peraltro è aperto anche la domenica, in via Campo 72, con telefono 030 98 22 020. E ci porto anche il mio amico Sandro, perché anche lui è un po' che ha un problema in un occhio. E io dico sempre, quando hai un problema in qualsiasi parte del corpo, vai a controllarlo subito. Qui non c'è bisogno dei 6 mesi della mutua, regalatevi una visita all'ottica Zanetti e anche per il vostro problema lui sarà in grado di trovare, sì, proprio loro, i vostri occhiali perfetti. Grazie Walter, noi ci vediamo più tardi.
1: Fine messaggio promozionale.
0: Mi ha chiamato Fiordaliso, la cantante, mi ha chiesto se potevo metterle Non voglio mica la luna, perché lei ci ascolta dal Lago di Garda, dove ha l'albergo. Però purtroppo, cara Fiordaliso, io non faccio eccezione per nessuno. Lo so che peraltro la canzone è tua. Facciamo così, facciamo una via di mezzo. Ti dedico una mezza luna, ok?

0: Il super molleggiato in uno dei suoi primi successi, La mezzaluna, mi spiace Marina Fiordaliso, non vuoi mica la luna e quindi accontentati di mezzaluna. Pronto?
1: Allora, La mezzaluna è un brano che in sala da ballo ti è sempre stato cantato. Ti ringrazio di aver messo questo brano. Nel 45 dietro c'era, o davanti, si è spento il sole, e dietro la mezzaluna.
0: Davanti qua, c'era, si è spento il sole, davanti.
1: Certo, davanti, certo. Sì. Allora, questo brano è stato arrangiato dal maestro Libano. L'orchestra Libano, che veniva anche da noi, Riviera, era famosissima. Ha fatto degli arrangiamenti i primi anni a Celentano, che veramente è una cosa a ricordare questo maestro. Ma non solo, veniva richiesto in sala da ballo questo brano, quindi... il cantante, io ero un cantantino da balera, come ha detto la nostra Rita, cantavo il tango del mare, però avevamo un cantante che faceva questo. E guarda, sentire, mi vengono in mente le sale da ballo, i dancing e le sale da ballo. Non è mai successo niente, qualche scazzottata per la
0: sì,
1: ragazza.
0: Vabbè, sì.
1: Poi c'era, ecco, io cantavo un brano, un lento che si chiamava Da solo a sola, oggi non ho, poi te lo dirò. Ma la bellezza al Salone dei Fiori, dove ho cantato io con questi maestri, e questo brano mi ricorda questo Salone dei Fiori di Villanova d'Albenga, era una balera che esisteva già prima, nel dopoguerra l'avevano ingrandita. Meravigliosa, grazie di mettere ogni tanto anche questi brani, perché sono... uno spettacolo.
0: Ti fermo un attimo, Gian, perché io parlando con te ormai quasi quotidianamente ci si scopre un po', no? Ovviamente ci si conosce meglio. E certo, so che ogni tanto, anche quando metto le canzoni di Patti Pravo, tu mi hai raccontato un sacco di aneddoti sulla ragazza di Venezia. Certo. Io l'altro giorno avevo promesso di mettere una canzone di Patti Pravo, ma non di quelle della prima parte, sai, qui e là, una qualcosa di più. Poi il mio regista mi ha fatto gli scherzi e non mi ha mandato la canzone, la canzone. La metto oggi. Si intitola Tutta al più.
1: Ah,
0: e credimi, ti fa venire un...
1: Tra l'altro lei, a parte il successo della ragazza del Piper, ma lei ha studiato musica, è una donna eccezionale dal punto di vista sia culturale del talento, perché indubbiamente e ricordo anche che un anno tu scelta, perché era uscita la canzone Il Paradiso.
0: Sì.
1: Ma c'era già una ragazza che la cantava, perché lei ha ripreso questa canzone, come ha fatto per esempio Mina con stessa spiaggia, stesso mare, che era di Piero Tocca. Quando l'ha interpretata lei, ecco qual è l'artista, no? È diventata un qualcosa che... Io nei momenti anche di sconforto ascoltavo, mi piacciono tutti gli inizi di Patti Pravo, ma anche E dimmi che non vuoi morire.
0: Certo, ecco, quella fatta canzone, da Vasco Rossi, sì.
1: Quella è particolare. Il mio ricordo da bambino comunque è eccezionale di Patti Pravo, e poi compravamo il gelato Piper, c'era uno stecco da schiacciare dietro, e tiravi su e c'era il gelato Piper, quindi... così sono momenti, dobbiamo ricordarli, perché siamo nel presente, nel 2026, però il cuore, la musica arriva, quindi io ti ringrazio, scusami, mi sono chiamato due volte.
0: Fermati con me perché voglio annunciare che questa è l'ultima canzone, per cui Giorgio Conti Show termina qui, ci sentiamo domani, Gianfranco, e io invito te e tutti noi, i miei ascoltatori, ad ascoltarla quasi ad occhi chiusi, perché è una poesia.
1: Grazie.
0: Un abbraccione, ciao Gianfranco, e naturalmente ciao a tutti voi dal Giorgio Conti Show. È veramente tutto e tutto al più, come dice Patti Pravo. Ci sentiamo domani, ricordandovi come sempre che vi voglio un sacco di bene. Saluto la famiglia Rabizzi e naturalmente tutti i miei colleghi là nella bassa che soffrono, e io mi metto al fresco nelle mie piante.
2: Qualche volta penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto non è perché l'amore sia finito, io ti amo ancora, ma l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare, tutta o più, mi accoglierai con me.

ha preso il posto mio. E allora...

insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora...

0: a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
1: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
3: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
3: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
5: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
6: 030 97 19 725.
7: Radio Super Pubblicità.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
1: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
8: La tua musica.
9: I tuoi amici.
8: È Radio Super.
10: Sono le 14 e 2 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Hai visto i saldi da Metal Mark?
5: E come? Fino al 50% di sconto!
4: Su cosa?
5: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
4: Allora non posso perdermeli!
5: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 14 e 50 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: È Radio Super.
6: La tua Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 15 e 25 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

quello che io provo per lei. Cosa ne sai? Non è come tu credi, non è come tu speri, tutto ancora per me.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri figlio.

graziata, coccolata, pane, burro e marmellata. Mare piccola, piccola, piccola, così. Che cretino sono stato, anche il gatto mai venuto, Mare piccola, piccola, piccola, piccola.

0: Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Avanti. Spara, eh? E spara. E spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così.
1: Radio Super ti tiene compagnia.

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Radio Super Pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

giorno il mio tempo che va passa da qui. Io ti credevo intoccabile, ma

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Radio Super, la giusta sintonia!

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 16 e 46 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
0: Sei su Radio Super e si sente.
3: Oh, che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo, ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, ando voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi si muove, fuori fa pure freddo, è come più.

lo faccio un po' per rabbia, un po' per non star solo, come sta solo un uomo nella nebbia, perché non può parlare.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 17 e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Ho sognato d'essere un indiano e morivo di fame. Ho sognato d'essere un fucile e dovevo sparare. Ho sognato di fare la guerra, ma non posso più odiare. Ho sognato che cadeva la

0: Questa è Radio Super.
1: Con questa faccia da straniero, sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più.

questa faccia da straniero. Ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole dell'estate e mille donne innamorate a maturare la mia età.

questa faccia da straniero sopra una nave abbandonata. Sono arrivato fino a te e adesso tu sei prigioniera di questa splendida chimera, di questo amore senza età.

0: al tuo santo altar, Maestro Signore,
1: mia
0: gioia e amore.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possono tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Isaia. Nei giorni di Acas, figlio di Jotam, figlio di Ossia, re di Giuda, Resin, re di Aram e Pekach, figlio di Romelia, re di Israele, salirono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono a espugnarla. Fu dunque annunciato alla casa di Davide: gli aramei si sono accampati in Efraim. Allora il suo cuore e il cuore del suo popolo si agitarono, come si agitarono gli alberi della foresta per il vento. Il Signore disse a Isaia: va incontro ad Acaz, tu e tuo figlio Seariasub, fino al termine del canale della piscina superiore, sulla strada del campo del lavandaio. Tu gli dirai: fa attenzione e sta tranquillo, non temere, e il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di tizzoni fumanti, per la collera di Resin degli aramei e del figlio di Romelia. Poiché gli aramei, Efraim e il figlio di Romelia hanno tramato il male contro di te, dicendo: saliamo contro Giuda, devastiamolo e occupiamolo, e vi metteremo come re il figlio di Tabael. Così dice il Signore Dio: ciò non avverrà e non sarà, perché capitale di Aram è Damasco, e capo di Damasco è Resin, capitale di Efraim è Samaria, e capo di Samaria il figlio di Romelia. Ancora 65 anni ad Efraim cesserà di essere un popolo, ma se non crederete non resterete saldi. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.
2: Dio ha fondato la sua città per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re. Dio nei suoi palazzi un baluardo si è dimostrato. Ecco, i re si erano alleati, avanzavano insieme. Essi hanno visto, atterriti, presi dal panico, sono fuggiti. Là uno sgomento li ha colti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi perché non si erano convertite. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se a Tiro e Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Bene, io vi dico, nel giorno del giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai, perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. Parola del Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio all'ode e gloria del tuo nome, per il bene nostro e di tutta la tua Santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della sua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Amen. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. La pace sia con voi. Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'Agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. il sangue.

spiritualis, in comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te con il peccato, così sia.

0: Il seme seminato nel terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Preghiamo. O Signore, che ci nutri con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Mentre trascorre

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 19 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabì.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
5: Per la tua prossima campagna pubblicitaria scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
6: 030 97 19 725.
7: Sei su Radio Super e si sente!

Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 20 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

da grande capirai, la vita è quel mestiere che non si impara mai.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 21 e 14 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 22:10.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 22 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 23 e 34 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

quattro secoli di vita. E ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Non sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Ti senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia. Io non ho mai parlato a nessuno così come sto parlando a te. Non avrei mai pensato di essere così tenero, una cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vedermi, se stai aspettando che torni e resto qui solo a rimpiangere quello che ho perduto.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: È mezzanotte e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: È l'una e un minuto.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Questa è Radio Super. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: È 1:57.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.